siesta. Ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio. Oltre la croce, in controluce, la langa vibra.

0: Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai quello che ti pare. Non guardare.

0: Nova Vaz, Farini Vishnyana, Baldasso, Visinaga,
1: Raccottule,
0: Caranoiva, Montona, Levate, Zavros, Costanica,
1: Grosignano,
0: Tribano, Caldania, Savudria,
1: Maggioria,
0: Sociova, Paderno, Sveta Lucia,
1: Portorose,
0: Strugnano, Isola, Senedella, Lazare, Lazzaretto, Risano, Villa De Cani, Scofie, Miglie, Zaule, Val Rosagra, Trst, Trieste,
1: Sant'Andrea.
2: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.
3: Okay.

0: Farini di Schnand, Baldascio, Visinara, Raccottule, Carnova, Montone, Levate, Zavrosci, Costanza, Grosignano, Tribanno, Calvaria, Savudria, Maggioria, Sociovia, Aderno, Sveta Lucia, Portorosa, Strugnano, Isola, Senedella, Lazare, Lazaretto, Risano, Villa De Cani, Alba Fie, Miglie, Zaule, Val Rosagra, Trst, Trieste e Sant'Andrea.
1: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.